Recepts i Spoulops ipove. Ra shwidi da erti Radio Dardimanti.